Pues un altro dice. Opening draft stuff. Cooking 17th on a dark Impala. Dark Impala. Edward Z Zebra 34177. Edward Zebra 34177.